le ondas di un mare calmo. Più che altro il rumore del mare quando è in riva. Dei voci, non ascolto nessuna conversazione in particolare, veramente un vocio generale, non molto forte, quindi non violento, magari un jukebox e dei bambini che giocano a riva, quindi delle risate, l'acqua che schizza.

0: Είναι και έχει και πολύ άμμο. Είναι
1: και... C'est le vent qui parle, c'est tout.
0: Πολύ μαλακό.
2: Ci sono delle rocce, degli alberi.
3: Ah, totalmente, las olas del mar y el viento.
2: La ghiaia. E delle pietre un po' appuntite un pochettino.
4: Io da dove giango?
5: E ti è perso un punto, porca madonna!
6: Che Dio massacrare,
7: eh? Che
6: Dio massacrare,
7: eh?
6: Brava!
7: Ma
6: che
7: cosa?
6: Io
7: sempre il dito che meno.
6: Oh, hai sempre il dito che meno, sei buona.
7: Non lo vuoi?
6: Oh,
7: è piccolo della voce.
8: Inizio metto chiarimo. Νιώθω τη γη.
9: Σέλια, Βιτόριο, Σέλια, άλλοι 4.
8: Ένα βράχο.
3: Veo tierra, olivos. Un montón de piedras como estas juntas, esparcidas.
10: Meno 1365. 1365.
11: Tanto. Ah,

0: Ecco, dunque bisogna parlare di questi privilegiati che riescono ancora a parlare. Ecco, dunque bisogna parlare di questi privilegiati che riescono ancora a parlare. Ecco, dunque bisogna parlare di questi privilegiati che riescono ancora a parlare. Dico, dunque bisogna parlare di questi privilegiati che riescono ancora a parlare. Dico, dunque bisogna parlare di questi privilegiati che riescono ancora a parlare. Dico, dunque bisogna parlare di questi privilegiati. Dunque bisogna parlare di questi privilegiati che riescono ancora a parlare. Dico, dunque bisogna parlare di questi privilegiati che riescono ancora a parlare. Ma vedi una cosa, che per riuscire ancora a parlare
1: adesso si sto
0: sempre
1: sprechen können.
0: È un privilegio.
1: Ist letztlich immer noch ein Privileg.
0: La maggior parte di gente non parla da anni, o se non da secoli.
1: Ein Großteil der Leute spricht seit Jahren oder vielleicht seit Jahrhunderten.
0: Dico, dunque bisogna parlare di questi privilegiati che riescono ancora a parlare.
1: Er sagt, dass man letztlich über diese Privilegierten sprechen muss, die noch sprechen.
0: Questo nostro intento, cioè la nostra possibilità di parlare, questo è il nostro privilegio, diciamo.
1: Also, das ist unser Privileg, wenn wir das so nennen wollen, dieses Privileg zu sprechen.
0: Non è ereditario.
1: Ist nichts geerbtes.
0: L'abbiamo voluto e l'abbiamo avuto.
1: Wir wollten es und wir haben es gekriegt.
0: Dunque, quella è la grande diversità del privilegio.
1: In folge dessen ist das die große Andersartigkeit des Privilegs.
0: Dico, dunque bisogna parlare di questi privilegiati che riescono ancora a parlare.
1: Er sagt, dass man dann letztlich über diese Privilegierten sprechen muss, die noch sprechen, die denen es noch gelingt zu sprechen.

0: par la rue de la télévision. C'est l'Italie.
1: Secondo me è una vita che c'è.
2: La vita sarà. Perché quella volta lì gli serviva il suo, no? Che doveva andare in Francia. Oh. Vabbè, allora lasciamo almeno quello di Massimo, perché se in caso.
3: Ma non avete detto 4,
2: se in caso devo andare.
4: Ora arrivo, ora arrivo.
0: Du vin. Bonjour. Vino.
5: Vous le goûtez?
0: Non, ben.
5: Trop
0: si. Ah, parce que c'est l'Italie.
6: Non conserve, hein?
0: Ah, si.
6: Grazie, buongiorno.
0: Grazie. Buongiorno. E chi? Oggi j'ai crié le sujet.
7: Hey! Il y a marqué Bronx.
6: Le Bronx.
7: Le Bronx.
6: Passeggiata.
8: Bravo.
6: Buongiorno. Oh, trop de voiture. Non.
8: Dove dovete andare? Scusate. Ah, avete visto la cattedrale?
6: Sì, sì, grazie. È bella, no? È bella. Yeah.

0: no, a me non mi piace che non piace.
1: Perché no?
0: Cosa c'è di bello?
1: È bello.
0: Sì, le vere bambine vengono malate.
1: Ah sì.
2: Ciao. Buongiorno.